0: make it through. Estás escuchando Jazz Boulevard.
1: State ascoltando Radio 105 alle 16:11. La prossima canzone è di Triciclo Circo Banda e si chiama Buongiorno. Buon ascolto.

0: Estás escuchando Jazz Boulevard.
1: State ascoltando Radio 105 alle 16:11. La prossima canzone è di Triciclo Circo Banda e si chiama Buongiorno. Buon ascolto.